0: Sound di Harry Moon, 55 minuti dopo di ora di scete di Aegon, non sparti finale, ovviamente anche il ricordatori, poi spalle che ti incontro di due noci, un che gruppo di orazione carismatica, gruppo Shalom, che una cammina di soli 50 anniversario, poi di esistenza.
1: Pidi perdoni grazie.
0: Avui doci e gruppo di orazione invita a posta il gruppo Jesús te cammina.
2: Si votassi in ti tristo e se vomirà da nascere e pidi consuelo.
0: Questo è il gruppo Jesús te cammina, il gruppo carismatico qui, lo te son quello dirigì e a noci. E noci di alabanza e adorazione e anche insegnanza con la demanda di nostro man Grace Angela. Siamo cordialmente invitati per questa noci 7 ore qui nella parrocchia di San Juan Pablo II. E incontro per quello che tratta e incontro di alabanza e adorazione e anche insegnanza. Tu come sei 7 ore con il restamento di Santo Rosario, seguiva noci di alabanza e adorazione e insegnanza con nostro man Grace Angela. Cordialmente invita
3: con oscurazo
0: e non l'ubitante ambediva e fondrese bingo di centro pastorale Aruba da Sigi e poi spesso è interessante per spese di cada televisione di misa differenti parrocchie anche ticket sono disponibili o per contribuire solamente gesto in ticket
2: si va si mal ti perdoni gradi si
0: también por acercar la comisión pues para lo que te trata de centro pastoral Aruba así también por construir que también está en club que es el día 5 de septiembre 8 de noche y a 46 o de tarde porta no lo abre. E questo pues, tutto il fondo non ho ricordato durante l'evento anche destinato per il bacio di unico centro di Aruba di tal idole anche te pidi per il pueblo di Aruba do domani e nel centro che aiuta hopi di noi pues, per lo che sta parte di capacità e anche liderazgo le tiro, formazione e pues, tutte le differenti attività da comunicare e comunitario. E se vuoi che aiuta bene, buchi of tambi, perché comprate che di a me numero che mi trovi di nuovo 565-7176. 565-7176. Qualche altra informazione, perché di una mano o perché per delivery, liberamente a me numero. Se vuoi contribuire anche con il centro personale Aruba. Questa settimana a Santa Cruz che è fondraising in bingo dia 5 di settembre 8 di notte di un club che è tio. Tre spateche solamente 10 lori. Tutto che da minando a oggi desiamo un buon e un felice di un felice giorno con Pita Bochon non sa visite come niente se Dio permettimi di una mia vita di una mia salute e forza di Pita Bec maia maia. La que nos queda que mi show en otro ambiente para nos por correr para otro también. Por ejemplo, nos próximo es tan que tiene necesidades, están que está pasando un momento tan duro, sea que no de interior, están que está sufriendo de una otra enfermedad, están que nos grandes tan también, que pasa de una situación difícil. La que nos corre para otro, que nos solucionan. Un feliz mañana, un feliz día, la que nos visa, te como ya si Dios permite.

Siete minuti passati, ora di 5 ore vetari, la gamia, ma buon cordial, buon venire, non si dicioni, non so, ti siero di atari, notizia uo. A veia capa, non si gira in so, mi tari si mangio l'angelo, 9 di augustus. Mi ting maniera, ma mi sapo capa, 7 minuti passati, di ora, e sei taxa, che te buon notiziero. Notizia uo, non si arriva, non si plataforma digital, tanto YouTube page como Facebook page, mi supone la gamiwa si turco sta ok con live streaming, no? Mi ta quiere così. Anto arriva non sa FM naturalmente 88.9. By the way, va piano di FM, però me mi sigue con qualche altro cos. Mi ricordavo arriva e in questa con mio collega Tito Tin nel momento na aquí. In questa radial, in questa di radio, mi ponete in pantalla proprio mira, proprio comprendete, ma niente, pisa proprio sabi di chi con mita papia. E sai che, in questa di radio, che si apri, dopo foto, teco già bierna, anto ora vuoi arrivare a pagina, che ti può arrivare a Facebook, botar, non una botar, anto botar, ponere un articolo massa bo. Aquí, scribina na blog. Quando mi guardi, siamo i primi aquí, chi che ta simi. E te pisami, e sa che ta in questa di notizia, come por confia, in questa notizia clara, ba radio emissora na. Con frequente, puoi ascoltare radio na ruba, turdia. Qua radio emissora na ruba, puoi ascoltare mas, logicamente, po guia. Anto ora vuoi vai mas abau pa chi che vuoi preferare estacion che vuoi ascoltare mas anto vuoi propone pues un dinan vuoi pisa musica presentacion notizia ta ta ta ta a mi te pone musica mi te pisa per sotto musica tal lo qual non se ne nante riva qua parte di dia vuoi ascoltare radio non ti orario specifico mi te ascolta 24 gede uno of con vuoi ascoltare radio mas frequente na mi cas naturalmente e porta via cellulare ma neglana, no? Qua tipo di contenuto da massa importante pavo riba radio anto e te pisa qua tipo di contenuto well, e ora mi te pisavo notizia local voto comprende anto consa 18 votaco radio in Aruba general mi te pone neutral chico pota sinti da falta mas di radio in Aruba e te pisa mas notizia local, mas periodismo, mas debate, mas veredad, mas musica local, mas contenido pa joven, mas contenido pa público adulto, mas humor e entretenimento, mas programa educativo, mas participación, calidad de presentación, mas profesionalidad, nada particular, otro especifica, anterior a mi te disvisabo, lo que nos falta da mas música local, di radio nan aquí na Aruba. Comparaco 2-3 años pasado, te escucha radio, e te pisa, mi te escucha mescos, más o menos mescos. Si vos escuchas menos radio, Kiko principalmente te reemplaza radio, Spotify, Apple Music, YouTube, Podcast, Facebook, etc. En tu mayoría, gente está arriba de una onda, arriba Facebook. ¿Cuál estación de radio en Aruba te consideras mejor en general? Lógico, me te vota para ningún otro gente, me te vota para mí mismo. ¿Cuál te puede dar? Mi magti scondi, non mi pone in an. Anto den qua distrito pota viva, mi te viva nan sabaneta. Anto si vuoi por cambio fare un corso nella radio misura chi con l'età. Non sdusci papiamento. E sei età. Oh, mi te vai aggrega, la sina facilità. Mi te vise le don, e la vai, ma vota. Danchi papu contestanan, che men ma vota shonan. Anto sei mi che cordavo papu hasi, pasina papu duna non stami, un voto más para así una muestra que cuavo te pensa de radio emisora en el local, ¿ok? Me te espera para comprenderme.

0: Back na κάσπι, Μπόμπι Σάμποκο. Εμοτόρ τράζει λοκεκοτά ερεσταουσιόν δι καπέλ δι Μπετάνια, ενώ γιάμα Μπετανία. Τα νάδα μας είναι ανταμένος κονό σεμιναρίστα. Εμο τσάμω κοτα γουστο κομι, Μπόντσι. Μαγιάνε τα βαϊ. Μαγιάνε τα βαϊ Τρινιτάτ. Νάδα τη γιώρα, Μέρι. Steve Herman, director interino del Monumento Bureau Aruba, Paul Healy, secretario general del Ministerio de Asunto General Robert Candelaria, a mira di cerca e progresso dietro Bona di restauración, con tomando lugar di incargo di Monumento Bureau. Il problema in essere si è uscita nella cappella di Betania, non Betania, ma Cayman. E junto con Steve, naturalmente, dai, va a conversazione e come sa. Steve, non rabbi ora non hai amato pastore Spivo, se sei tale qualcuno, e avvisami, bracci, e avvisa.
1: Allora, Steven Herman, non sta facendo una visita nella restaurazione di Capel Betani, che sei il tuo luogo a bau. Di incargo di Monumento Bureau, il governo ha posto il fondo disponibile e nel momento in cui non si ben apprezza come trabocca che è sumamente impressionante e è qui avviene a base di necessità che tiene per donare il cappello qui una funzione sumamente speciale qui nel popolo di Nord, però per Aruba intero. Grazie alla Fondazione Betani con la guia, il liderazgo giovane di Steven, però con più famiglia e più persone del nord, che conoscono la storia di Capel Betani, ha deciso che non può lasciare il Capel qui, seguire atrás, e ha deciso di fare un'appellazione al governo, secondo il tempo di governo anteriore, ha fatto un'appellazione, processo a Cana, e noi continuiamo con il processo qui e noi siamo sicuramente contenti che qui, nel caso qui, tutto in continuità. In via continuità non esce una ruba, però tutto in continuità e continuità è il suo frutto con la Capel Betani a World Restaurant e non unicamente è Capel è parte di infrastruttura e su struttura, però è molto bonita anche tu restulla un po' speciale antico, storico, monumentale anche a World Restaurant e hopi di aspetto sumamente importante per l'esperienza religiosa del Capel Betani e sumamente orgoglioso di trovare un monumento per ora, se hopi danke per sei, compagnia di costruzione anche, hopi danke e na Steven un parola di gratitudine sopra mi porta a data na differente momento a

Amici patù del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che, per si che ascolta di radio emisora a che, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.